0: Si hay un tango, hay Malena, porque el tango está en Malena.
1: Dalma Nerea, una vedette argentina. Sí, sí, espero al più presto de poder ser parte de la squadra, quella squadra che ho costruito io e che ultimamente me l'hanno tolta.
2: Te l'hanno tolta?
1: Sì, me l'hanno tolta perché un giorno papà non è andato a Mosca, tutto quello che papà ha costruito in campo, è venuto un giorno il presidente e il mister Bigon, giusto o no, non si saprà mai. Pero una nota de escuadra.
2: Sí.
1: ¿Te pare justo a ti?
2: No.
1: Muy bien. Esta es la grande.